Lo sei separati o è una creatura se fa continuare. Abbraccio per voi. Buona scrittura.